0: Martedì 13 ottobre 2026, Ditelo nella piaga Miss Italia apre la nostra mattinata di Buongiorno Vicenza, una canzone veramente molto carina in perfetto stile Ditelo nella piaga. C'è stata anche una piccola diatriba, ne parlavamo mi pare qualche giorno fa, con l'organizzazione del concorso nazionale Miss Italia, perché cioè, hanno detto ma tu perché sfrutti il nome del concorso, poi alla fine l'ha spuntata Ditelo nella piaga perché la canzone poi ecco è uscita, l'abbiamo ascoltata. Buongiorno insieme fino alle 9 anche in questa nostra mattinata di oggi, in questo martedì. 371 1200 116 è il nostro WhatsApp se volete mandarci i vostri messaggi, fare saluti, commentare o tutto quello che vi va. Mi sono presentato, l'ho detto che sono Marco Picchio, non ho ancora preso il caffè, il primo caffè della giornata, lo farò fra poco. Intanto c'è Ariana Grande con Pedal.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Francesca Michelin con le Planet Funk. E la voce se ne va anche. Nel senso, può capitare, ragazzi. Ci abbiamo queste giornate che veramente, ma magari il giorno c'è anche un po' di sole, poi la sera fa freddo. Io sono uno che, capito, no? Magari vado in giro le maniche corte, tranquillo, come un quindicenne. Vabbè, poi ogni tanto succede che la voce si abbassa un po'. Vabbè, non dovrebbe, ma succede. Detto ciò, torniamo a noi e torniamo a questa notizia che arriva da Tiene. Che ci fa anche un po' sorridere in realtà. Una battaglia legale tra ex coniugi per l'assegno di mantenimento si è trasformata in un problema con il fisco per tutti e due. Bisogna fare attenzione quando si vanno a toccare certi tasti, secondo me. Dopo la separazione, lui artigiano e lei con un passato da insegnante si erano accusati a vicenda di percepire redditi non dichiarati. Una cattiveria questa, dai, su, metti in mezzo il fisco. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere somme incassate negli anni senza versare le imposte dovute. Ora, per entrambi è arrivato il conto da pagare, però. Una vicenda in cui la discussione su chi dovesse versare il mantenimento è finita per portare alla luce una questione ben più ampia, cioè i redditi che, secondo quanto emerso, non erano stati dichiarati al fisco. Quindi adesso, in pratica, per questa cattiveria che si sono fatti reciprocamente, sono finiti nei guai tutti e due. Posso dire una cosa? Mi sta bene.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione. Dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere

0: E poi non dite che noi vi svegliamo la mattina con l'energia giusta, eh? Kungs con il Boys Noise era Getaway qua su Radio Vicenza e siamo alle 7:28, quasi 29. Fra poco l'appuntamento con l'oroscopo, il nostro oroscopo, quindi mi raccomando, ci sono le pilloline segno per segno da seguire con molta attenzione per affrontare la giornata di oggi nel modo migliore.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti. Non ho bisogno di capire.

Siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario, concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona giornata.

0: Martin Garrix e YouTube con Fireflies. Adesso insieme un'occhiata al meteo che tutti quanti attendiamo ogni mattina.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Torna il nostro appuntamento dedicato al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, si apre all'insegna della stabilità. Cielo sereno poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa nelle valli nelle ore più fredde. Le precipitazioni resteranno assenti. A Vicenza città sono previste temperature tra 9 e 20 gradi, con aria più fresca al mattino. Domani, mercoledì, il sole sarà ancora protagonista, salvo foschie o nebbie locali nelle prime ore, e le temperature tenderanno a salire. Giovedì e venerdì si alterneranno schiarite e annuvolamenti, senza segnali di piogge significative. Attenzione alle nebbie mattutine in pianura e nelle valli. La tendenza resta dunque tranquilla, con un progressivo recupero termico. La redazione di Radio Vicenza vi augura un buon proseguimento di giornata e vi rimanda al prossimo aggiornamento.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Ehi tu, che radio ascolti?
5: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
6: Che radio ascolti?

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monserice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
4: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

0: Il Rama con Senza Anima alle 7.49, buongiorno qui su Radio Vicenza. Allora, una notizia. Siamo a Montecchio Maggiore, nella zona di Alte Ceccato. Da novembre partirà qui l'installazione delle barriere antirumore lungo la linea TAV. Si tratta di circa un chilometro di pannelli fonoassorbenti alti 7 metri, previsti per ridurre il rumore dei treni. Le strutture saranno colorate, non trasparenti, una scelta che interessa da vicino circa 200 proprietari della zona e coinvolge una trentina di edifici. I lavori saranno realizzati da IRICAV nell'ambito del progetto ferroviario. Resta quindi il tema dell'impatto visivo di queste barriere, che dovranno contenere il rumore ma cambieranno anche il panorama del quartiere, perché il treno si passa ma una parete alta 7 metri è comunque destinata a farsi notare.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
4: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
5: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
6: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione, anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria, che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
5: E per un soggiorno?
6: 5 nuove camere doppie immerse nel verde, per comfort e tranquillità. E che colazione!
5: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
7: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
8: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Eccoci alle 7.56, siamo arrivati anche alla chiusura praticamente della nostra prima ora di oggi, tra la notizia, il meteo, la viabilità, tutte le informazioni importanti della mattina. Fra poco c'è la pagina informativa delle 8 e fine le arriviamo con il nostro appuntamento Remember, che affidiamo a Rod Stewart a questo giro. Riascoltiamo Baby Jane, dopo.
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
7: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
6: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
5: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitt, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
8: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari, a segno con Aino, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits. Your
1: hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La coppia Biagio Antonacci Safe con Spirituale. Attenzione, c'è un accento sulla E finale. E sono le 8-9 minuti, ripartiamo. Questa è la seconda ora, l'ora 2 del Buongiorno Vicenza di oggi. Siamo già a martedì. Già io, no, ottimista, siamo già a martedì. Martedì, quindi ancora inizio settimana, quindi impegnativo per la scuola, per il lavoro, per tutto. Ma vi accompagniamo noi, non vi preoccupate. Si riparte con la musica, non prima però di avervi ricordato il nostro WhatsApp 371 1200 116. Ora c'è Sia con Elastic Heart.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile, notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Olivia Dean con i Menenid, bellissima nella nostra mattinata. Allora, siamo all'Onigo, la morte di Tiziano Zin, trovato senza vita nel 2023 in una roggia ad Almisano, potrebbe avere una spiegazione diversa da quella ipotizzata inizialmente. All'epoca si pensò a un annegamento, dopo che a trovare il corpo era stato il fratello. Gli accertamenti successivi avrebbero invece ricondotto il decesso a un'overdose. La procura ha ora chiuso le indagini e una amico della vittima risulta indagato per spaccio di droga. Saranno gli sviluppi giudiziari a chiarire eventuali responsabilità della vicenda. Un caso che, a distanza di quasi 3 anni dal ritrovamento, torna dunque all'attenzione e potrebbe aprire una nuova fase sul piano giudiziario.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi

0: Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Billie Eilish, che tra le altre cose ha cambiato taglio e colore dei capelli, non lo sapevate? Ve lo dico io, era Everything I Wanted, pezzo bellissimo tra le altre cose. E siamo alle 8:27, buongiorno, buongiorno Vicenza. Allora vi ricordo, vi rinfresco un po' un attimo la mente, le idee in merito ai nostri canali social. Se non ci seguite ancora, beh, dovete iniziare a farlo, quindi tutti quelli che lo fanno già, bene, ottimo, perfetto, ricevono già le nostre breaking news, le informazioni, tutto quello che appunto esce dai nostri social, e gli altri invece potrebbero avere questo vantaggio, quindi essere anche sempre informati su tutte le notizie più importanti dal nostro territorio. Molto semplice, prendete il telefonino, ci cercate su Instagram e su Facebook e iniziate a seguirci, mi raccomando, ci conto.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Miley Cyrus, Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood era Secrets nella nostra mattinata, che nel nostro Buongiorno Vicenza, che ormai è nell'ultima mezz'ora, sono le 8.34, però abbiamo ancora delle notizie da darvi. Nel Vicentino crescono le denunce per truffe e frodi informatiche, un fenomeno sempre più presente nella vita quotidiana, tra acquisti online, messaggi ingannevoli e tentativi di sottrarre dati personali. A fotografare la situazione è l'ultimo rapporto delle Sole 24 Ore basato sui dati del Ministero dell'Interno. Nella classifica nazionale dei reati denunciati la provincia di Vicenza si colloca al 58° posto e l'indagine prende in esame l'andamento dei reati dal 2019 a oggi e mette in evidenza l'attenzione necessaria soprattutto sul fronte digitale. Il consiglio è quello di non cliccare ovviamente sul link sospetti, verificare sempre l'identità di chi chiede denaro o informazioni riservate, perché online purtroppo anche una semplice distrazione qualche volta può costare molto caro.

0: Fabri Fibra, 13 Pietro, figlio di Gianni Morandi, è brutto doverlo ricordare sempre, da che gusto c'è, perché vabbè, altrimenti questo ragazzo poi non spiccherà mai il volo da solo, no? Cioè, perché lui è il figlio di Gianni Morandi, non va bene, quindi non lo dirò mai più. Sono le 8.44, buongiorno, adesso faremo una cosa importante. Quando arriva un'emergenza non ci sono soltanto ferite da medicare e situazioni da mettere in sicurezza, ci sono anche paura, shock e traumi che possono lasciare il segno. A occuparsene nel Vicentino è il SEP, il servizio di supporto psicologico della Croce Rossa, formato da professionisti e volontari specializzati. Il loro intervento è rivolto alle vittime, ai familiari e anche agli stessi soccorritori chiamati ad affrontare situazioni spesso molto dure. Un esempio è stato l'intervento durante l'alluvione del maggio del 2024 a Isola Vicentina, perché chi aiuta gli altri deve poter contare a sua volta su qualcuno che lo aiuti a gestire il peso emotivo di ciò che ha vissuto, e qualche volta questo peso è veramente un peso grande.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Eccoci qua, siamo alle 8.49, stiamo terminando il nostro appuntamento di oggi, martedì 13 ottobre 2026, con Buongiorno Vicenza. Anche stamattina tante notizie, non sempre belle, purtroppo questa è la realtà, no? Perché è un po' come i telegiornali, insomma, quando accendi il TG la sera sai perfettamente che tre quarti delle notizie non saranno belle, a parte quelle alla fine, lo sport, la musica, gli spettacoli, così via, il resto insomma sono sempre notizie un po' brutte. Vabbè, comunque, in ogni modo, eccoci qua, siamo a 10 minuti dalle 9, ci fermiamo adesso per qualche istante e torniamo subito.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
7: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
6: E per un soggiorno?
7: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
6: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
8: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
9: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Mai Smith con Gold alle 8.56 e siamo in chiusura veramente. Dunque l'appuntamento con Buongiorno Vincenzo per domattina, quindi rifacciamo tutto domani dalle 7. E il nostro primo caffè della mattinata lo prendiamo più o meno intorno a quell'ora. Domani anche domani tanti appuntamenti, quindi avremo tutta l'informazione dell'impresa fa notizia, perché siamo arrivati a mercoledì. Ora chiudiamo prima della pagina informativa delle 9 con il nostro disco Remember, affidato a Wet Wet Wet, e un pezzo bellissimo, Love Is All Around. Un bacio da Marco Picchio, ciao, a domani.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne Cardinale Filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal. Alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna da Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: I miss you.

0: Siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario, concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di ponentino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Torna il nostro appuntamento dedicato al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, si apre all'insegna della stabilità. Cielo sereno poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa nelle valli nelle ore più fredde. Le precipitazioni resteranno assenti. A Vicenza città sono previste temperature tra 9 e 20 gradi, con aria più fresca al mattino. Domani, mercoledì, il sole sarà ancora protagonista, salvo foschie o nebbie locali nelle prime ore, e le temperature tenderanno a salire. Giovedì e venerdì si alterneranno schiarite e annuvolamenti, senza segnali di piogge significative. Attenzione alle nebbie mattutine in pianura e nelle valli. La tendenza resta dunque tranquilla, con un progressivo recupero termico. La redazione di Radio Vicenza vi augura un buon proseguimento di giornata e vi rimanda al prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: Pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per

0: Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: centro.
1: È martedì, sì, giusto, è martedì, perché io perdo la cognizione del tempo, perdonatemi, ogni tanto mi confondo. No, ho guardato sul calendario, perfetto, ci siamo. Benvenuti miei cari nella nostra mattinata, buongiorno dalla Vale. Dai che iniziamo subito, via, veloci con i primi successi.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: sono, ci sono, eccoci qua nella nostra mattinata. Ancora buongiorno, ancora benvenuti con me, miei cari. Siamo arrivati anche a martedì, il giorno più difficile della settimana, dunque lo abbiamo lasciato alle spalle. Ed eccomi, 3 ore di musica, di grandi successi, di informazione, grazie come sempre alla nostra redazione, di curiosità e notizie, e per quelle ci penso io. Come sempre ho tanto materiale da condividere. E allora di nuovo buona giornata e siate pronti a scriverci e raccontarci anche questo martedì, come attraverso il nostro WhatsApp 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
9: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione, anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria, che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
8: E per un soggiorno?
9: 5 nuove camere doppie immerse nel verde, per comfort e tranquillità. E che colazione!
8: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: attento.
1: Oggi tutti mi fanno fretta, muoviti di qua, muoviti di là, state buoni, che questo è il mio momento preferito di giornata, e quindi devo un attimo capire quante notizie dire, quante notizie annunciare, che argomento scegliere. Ah no, quello l'ho già fatto. Infatti, miei cari, faremo una bella carrellata di curiosità fresche fresche da web, fra ricerche bizzarre e sondaggi anche un po' sopra le righe. A fra poco.

0: a delle indagini che magari anche ci coinvolgono, perché stavo pensando alla mia disveglia. In realtà io la metto una volta e poi mi alzo, quindi inizio subito con il suono appunto della sveglia la mia giornata. Però ad esempio c'è mio marito, ce ne vogliono un paio. Prima una canzone in modo che lo svegli e poi altre due sveglie con un suono bello forte proprio per capire che è il momento di alzarsi. E voi quali abitudini mattutine avete? Perché vi dico questo? Perché c'è un sondaggio che riguarda proprio le abitudini degli italiani sull'allarme mattutino. Infatti questo recente sondaggio online ha rivelato che quasi, pensate, il 60% delle persone imposta almeno tre sveglie a distanza ciascuna di 5 minuti l'una dall'altra. Ma attenzione, perché un 20% ammette anche di puntare la prima sveglia con lo solo scopo di provare la gioia di spegnerla e sapere di poter dormire ancora. Capita anche a voi? Siete così? Ditecelo al nostro WhatsApp.
1: Tutti in centro!

0: è che noi italiani la mattina abbiamo certe abitudini, alcune mi rispecchio, altre no. Ad esempio, come dicevo prima, la sveglia la punto una volta sola e mi alzo, anche perché poi ho paura di riaddormentarmi e quindi magari di non sentire la seconda, perciò tac, la punto all'ultimo minuto e via, poi mi alzo sapendo che ho i minuti anche contati. Un buon caffè, ma il tutto in silenzio. Eh sì, a quanto pare siete un po' come me, almeno quelli che hanno risposto a questo sondaggio, perché devono stare in silenzio e soprattutto fissare il vuoto. Lo faccio anch'io quando bevo il caffè. In realtà questa ricerca è un po' più complessa perché, come dicevo, è stata proprio condotta da un team di psicologi che ha confermato che le persone spendono circa il 30-50% del loro tempo di veglia a fantasticare o a fissare un punto nel vuoto, e questo accade soprattutto la mattina appena svegli. Gli esperti dicono che comunque fa bene al cervello, quindi la prossima volta che qualcuno vi coglie così incantato, beh, ditegli tranquillamente che state ottimizzando i processi cognitivi.
1: Tutti in centro.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Real Iper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie di oggi, martedì 13 ottobre, da Vicenza e provincia. Un lupo è stato avvistato nel cuore di Malo, in via Cantarane, alle 2:10 della notte tra sabato e domenica. Si tratterebbe di un giovane esemplare in dispersione. L'episodio si aggiunge ad altre segnalazioni nell'Alto Vicentino. Il sindaco Moreno Marsetti ha convocato per il 20 ottobre un tavolo in provincia con enti e associazioni per valutare possibili interventi e misure di dissuasione. Chiude temporaneamente al traffico il sottopasso tra Viale della Pace e Corso Padova a Vicenza per consentire i lavori annuali di pulizia delle griglie e del sistema di raccolta delle acque piovane. L'intervento, eseguito da AMCPS, è in programma dal 19 al 21 ottobre. Durante i lavori sarà comunque garantito il passaggio di pedoni e biciclette. Svolta per l'ex caserma Ghisa di Montecchio Maggiore, l'Agenzia del Demanio ha dato il via libera alla vendita dell'area per un valore di 3.600.000 euro. Il comune punta a indire l'asta pubblica entro la fine del 2026. L'obiettivo è riqualificare gli oltre 122.000 metri quadrati, creando spazi per attività economiche, servizi e verde pubblico. Agno Campo Ambiente lancia un sondaggio online per raccogliere le opinioni dei cittadini sui servizi di igiene urbana. Il questionario, anonimo e disponibile dal 19 ottobre per 4 settimane, si può compilare tramite l'app Junker o sul sito dell'azienda. L'obiettivo è individuare criticità e possibili miglioramenti nella gestione dei rifiuti. Concludiamo qui questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: E anche oggi ridi e scherza, il tempo sta passando. Ancora buongiorno, ancora benvenuti nella nostra mattinata, quella di Radio Vicenza. Eh sì, miei cari, abbiamo già lasciato alle spalle la prima ora. E come sempre io vi invito a scriverci, a continuare ad essere dei nostri, a mettere i vostri like nella nostra pagina Facebook, nella mia Valentina La Rocca, e al 371-1200-116 magari dir la vostra su tutte le notizie che via via anche oggi stiamo ritrovando.

0: com'è bello leggere anche i vostri messaggi, ma com'è bello sentirvi così numerosi anche con tanti bei audio. E quindi saluto Veronica, saluto Martina, Francesco, Max, anche lui si mette 4 sveglie la mattina proprio per paura di non riuscire a svegliarsi, e invece vedi Stefano ne mette 2, ma perché la prima è una bella canzone quindi si rilassa un attimo, la seconda proprio perché sa che poi ha i minuti contati ma si gode quei 10 minuti di differenza l'una dall'altra. Beh, diteci le vostre abitudini mattutine, ma soprattutto anche diteci quanto volume avete in macchina per quanto riguarda lo stereo. Ovvio che vi toglie un po' di concentrazione, quindi mi raccomando che sia abbastanza normale. Di solito d'estate con i finestrini abbassati si sentono di quei bassi, mamma mia, con le auto che passano, e quindi casse a tutto volume. Ma perché vi parlo di questo? Perché dopo il caffè, dopo il silenzio, dopo le sveglie c'è anche il grande dilemma del volume delle auto, ma di questa ricerca, di questo sondaggio ve ne parlo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
8: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
9: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
8: E per un soggiorno?
9: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
8: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.

0: something I wanna talk about.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Tra un dischettino e l'altro, eccoci qua oggi a parlare di sondaggi, di ricerche, le abitudini, soprattutto quelle mattutine sino adesso, degli italiani. Silenzio, più sveglio, un buon caffè e quando si sale in macchina per andare al lavoro, per andare a scuola, comunque sia il tragitto, che volume usate per il vostro autoradio, perché qui c'è un grande dilemma. Un sondaggio, infatti, virale tra i guidatori ha confermato, pensate, che il 70% delle persone ha un volume leggermente più alto della norma in macchina proprio per ascoltare la propria playlist preferita, la propria radio preferita, cioè noi, la propria canzone preferita. Ma comunque sia, attenzione, perché questo 70% mi va ad abbassare istintivamente il volume della radio quando deve o parcheggiare o cercare una via che non conosce. La motivazione scientifica informata male è a quanto pare per aver più concentrazione e vederci meglio. Anche voi abbassate il volume quando fate manovra o quando non trovate la strada?
5: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: musica insieme. Qui il tempo passa veloce, devo fare davvero tanti bei saluti. Ci fate i complimenti e questo mi piace. Giacomo, Nunzio, Elisabetta, Francesca, Loris, Emanuela, quanti siete? Io vi abbraccio tutti quanti, popolo, sia di quelli che ci hanno scritto attraverso il nostro WhatsApp, sia di quelli che sono stati social anche nella mia pagina Valentina La Rocca. Insomma, si parla di sveglie, si parla di sondaggi, ovviamente di ricerche, un po' le nostre abitudini. E voi avete mai detto la frase arrivo, non te preoccupare, 5 minuti e sono lì? Io l'ho usata tantissime volte proprio per cercare un po' di prendere tempo. Beh, attenzione, perché secondo uno studio un po' ironico sui tempi di attesa nei messaggi, l'espressione sto uscendo adesso oppure arrivo fra 5 minuti significa in realtà sono ancora a casa, devo ancora partire. A quanto pare il 45% degli intervistati usa spesso e volentieri questa frase, che indica una distanza temporale compresa fra i 15 e i 40 minuti, e qui purtroppo mi rispecchio appieno. A parte per essere qui in radio, che devo essere ovviamente puntuale, per il resto la mia giornata è spesso scandita da 5 minuti e sono lì.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Torna il nostro appuntamento dedicato al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, si apre all'insegna della stabilità. Cielo sereno poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa nelle valli nelle ore più fredde. Le precipitazioni resteranno assenti. A Vicenza città sono previste temperature tra 9 e 20 gradi, con aria più fresca al mattino. Domani, mercoledì, il sole sarà ancora protagonista, salvo foschie o nebbie locali nelle prime ore, e le temperature tenderanno a salire. Giovedì e venerdì si alterneranno schiarite e annuvolamenti, senza segnali di piogge significative. Attenzione alle nebbie mattutine in pianura e nelle valli. La tendenza resta dunque tranquilla, con un progressivo recupero termico. La redazione di Radio Vicenza vi augura un buon proseguimento di giornata e vi rimanda al prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: mattinata intensa che quasi quasi, miei cari, vede la fine della nostra seconda oretta. Ancora buongiorno, ancora ben ritrovati nel nostro Tutti in Centro, che fra poco dà spazio anche all'informazione.
1: Tutti in Centro.

0: Ad ottobre Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group. Pubblicità.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
4: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

Fattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme oggi, martedì 13 ottobre, con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia. Tragedia sulle strade del Vicentino. Un motociclista di 36 anni è morto questa mattina in un incidente tra Rosà e Tezze sul Brenta, nello scontro tra la sua Ducati e un'auto. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava svoltando a sinistra. Il Centauro è stato sbalzato a circa 20 metri. Inutili soccorsi del SUAM 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Maxi truffa delle criptovalute, 5 misure cautelari e sequestri per oltre 877 mila euro. L'operazione ha coinvolto anche la provincia di Vicenza, oltre a quella di Treviso. Secondo la Guardia di Finanza, venivano venduti falsi macchinari per produrre bitcoin, promettendo guadagni elevati. Il danno stimato nel solo Trentino Alto Adige raggiungerebbe i 5 milioni di euro. Il sindacato autonomo Fesica Confsal di Vicenza si oppone ai maxi impianti fotovoltaici a terra previsti a Sandrigo e Bolzano Vicentino. Il segretario provinciale Doriano Zordan denuncia i rischi per l'agricoltura, il territorio e l'occupazione e chiede di puntare sui tetti industriali e sulle aree dismesse, sollecitando la Regione Veneto a introdurre vincoli chiari per tutelare suolo e lavoratori. Vigili del fuoco e personale del SUEM 118 di Vicenza si sono esercitati insieme per migliorare il soccorso negli incidenti stradali. La formazione ha approfondito anche i rischi legati ai veicoli elettrici e ibridi, simulate situazioni di emergenza per testare procedure e coordinamento con un obiettivo comune: garantire interventi più rapidi, sicuri ed efficaci. Ed ora lo sport con il ciclismo. Domenica prossima Bassano ospita l'arrivo della Veneto Classic, gara ciclistica internazionale. Previste modifiche alla viabilità e divieti di sosta. Il percorso sarà chiuso al traffico dalle 14 per i primi passaggi e dalle 16:15 per la fase finale. Arrivo in Piazza Libertà alle 17. È tutto anche per questo appuntamento. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Vi faccio una domanda: voi siete di quelli che mandano messaggi, quindi mandano magari degli audio, dei vocali lunghissimi per spiegare la situazione, per magari non disturbare l'altra persona che può quel WhatsApp lì ascoltarlo in qualsiasi momento? Ecco, io sono una di queste. Spesso magari le mie amiche dicono: ma scusa, mi potevi fare anche una telefonata? Ma non si sa mai se questa può essere sgradita, o comunque sia in quel momento lì magari l'altra persona non può rispondere. A quanto pare qui in Italia c'è la fobia delle telefonate, quelle un po' magari anche di sorpresa. E sì, un'indagine generazionale sul comportamento digitale, pensate che ha rivelato che quasi l'80% dei giovani avverte un leggero senso di ansia se il telefono squilla per una chiamata vocale non preavvisata da un messaggio, cioè della serie guarda che fra 5 minuti ti chiamo, oppure ci sentiamo che ti devo dire una cosa. Ecco, se il messaggio c'è allora si è più tranquilli, altrimenti a quanto pare è sgradita questa telefonata. Rispondere subito è oramai considerato da molti un gesto d'estremo coraggio. Ma pensa un po'.
3: Tutti in centro.

certo è che ci sono di quelle ricerche, ragazzi, di quei sondaggi che mi fanno anche un po' sorridere, a dire la verità, però dall'altra parte mi fanno anche un po' pensare ai nostri atteggiamenti, alle nostre abitudini, e quindi sto pensando alla mia giornata, magari quando sono a casa, quando non ho niente da fare, quando magari appunto il sabato ad esempio sto lì e guardo il frigo pensando cosa posso cucinare, oppure che cosa ho in frigo, aspetta un attimo che guardo. Beh, questi atteggiamenti magari li fate anche voi, ditecelo al nostro WhatsApp, perché

0: che sostiene che una persona apra il frigorifero in media 15 volte al giorno, non perché abbia fame, attenzione, ma per controllare se nel frattempo o magari qualcosa è cambiato, o comunque sia se c'è qualcosa. Oppure apro il frigo e guardo, ho queste cose qui, quindi posso cucinarle. Poi chiudi il frigo, fai il giro della casa, ci ripensi, aspetta, questa cosa qui ce l'ho, ah no, la cipolla è di là. Quindi si va in media 15 volte davanti al frigorifero per praticamente nulla, e qui devo essere sincera, un po' mi rispecchio. Poi alcune risposte mi hanno fatto anche sorridere, perché alcuni controllano il frigo se c'è stato qualche cambiamento, ma se si è da soli in casa non penso questo accada, ma soprattutto se magari magicamente appaiono dei dolci, dei dolcetti che magari prima non si erano visti.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: mandando davvero tanta bella musica anche oggi insieme. Fra questi successi devo salutare anche Giovanni che ci fa tanti bei complimenti. State dicendo la vostra attraverso ovviamente il nostro WhatsApp e questo mi piace perché noi ascoltiamo e leggiamo tutto quello che avete da dirci e da raccontarci, quindi continuate mi raccomando a farlo anche se poi siamo nella nostra parte finale dove, attenzione, mi si è aperto anche un dibattito, anche qui in radio a dir la verità, perché ognuno ha il suo modo di mangiare la pizza e visto che parlavamo prima di frigo che si apre e si chiude, magari c'è un avanzo di pizza da riscaldare ovviamente perché freddo no non si può, almeno per quanto mi riguarda, ma ho amici che mangiano la pizza anche a colazione fredda, magari avanzata proprio dal giorno prima, no io non riesco. Comunque sì, ecco, c'è il dibattito sulla pizza e soprattutto sulle croste. Personalmente mangio tutto, mi faccio tutte le mie belle fettine e poi mangio via via. Ad esempio mia mamma lascia lì la crosta, lei proprio gli fa il cerchio, quindi toglie via tutta la ruota di carro, diciamo così, la lascia lì in parte e se mangia tutto il resto. Ecco, secondo questo sondaggio gastronomico sui comportamenti a tavola proprio riguardo appunto alla pizza e al cornicione, un 12% di persone lascia sistematicamente le croste della pizza nel piatto. Nello stesso sondaggio oltre l'80% degli intervistati si è detto pronto a rubare la crosta abbandonata dal piatto del vicino se non osservato, e questi in particolare sono i maschietti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: piace leggere i vostri messaggi, quelli che via via sono arrivati al nostro 371-1200-116. E mi confermate un po' che i maschietti soprattutto mangiano magari la crosta della pizza lasciata dalla fidanzata, dalla compagna, dalla moglie, perché spesso magari noi donne non ce la facciamo a mangiare tutta quanta la pizza e quindi ci mangiamo il buono proprio per, insomma, lasciare lì la crosta, che per me è una delle parti più buone, se cotta bene, se croccante. Adesso ci sono anche tutti questi cornicioni ripieni, però per me sono un po' troppo sostanziosi. Per mio marito no, ce la fa a mangiare sia l'uno che l'altro, quindi sia l'interno che appunto la ruota di carro, così la chiamo io, con appunto il ripieno di mozzarella, di bufala, di prosciutto, una doppia pizza praticamente. Vabbè, dai, c'è da salutare Sabrina che dice: nel frattempo io ho aperto il frigo un paio di volte, ma proprio per capire che cosa cucinare. Beh, data l'ora ci sta, ragazzi. E allora noi godiamoci gli ultimi successi di questo nostro Tutti in Centro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

che belle queste canzoni che ci hanno portato a chiudere anche questa nostra mattinata. Finisce così, miei cari, il nostro Tutti in Centro. Buon pranzo a tutti voi e ci sentiamo domani alle 10. Ciao!

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group. Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
2: Pubblicità. Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
3: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
2: E per un soggiorno?
3: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
2: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza

Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: ma gli accertamenti hanno stabilito che il decesso fu causato da una overdose. La procura ha chiuso le indagini. Un amico della vittima risulta indagato per spaccio. Un motociclista padovano di 36 anni, residente a Tombolo, è morto questa mattina alle 8:30 in un incidente stradale a Cusinati di Rosà, tra Rosà e Tezze sul Brenta, nello scontro tra la sua Ducati e un'auto. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava svoltando a sinistra. Il Centauro è stato sbalzato a circa 20 metri. Inutili i soccorsi del suo M118. Sabato prossimo alle 18 al Teatro Civico di Schio debutta la rassegna Grande Teatro con Pinocchio, che cos'è una persona? Spettacolo ideato e diretto da Davide Iodice con la compagnia Scuola Elementare del Teatro. Una rilettura della celebre fiaba che affronta i temi della diversità, dell'inclusione e del diritto alla felicità. Lo spettacolo ha ricevuto il premio speciale UBU 2024. La salute mentale riguarda tutti e parlarne è il primo passo per abbattere lo stigma. Venerdì 16 ottobre a Thiene un incontro promosso dall'ULS 7 Pedemontana metterà a confronto esperienze vissute, professionisti e comunità. L'appuntamento è dalle 18 alle 19:30 al centro polifunzionale Boldrini. L'ingresso è gratuito, chiedere aiuto non è debolezza ma un passo verso il benessere. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: La radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Puntualissimi anche oggi, amici, in questo martedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra puntata Radio Web, si parla di tecnologia. Come sempre, intervallati anche da tanta bella musica. State comodi perché siamo solo all'inizio della settimana e abbiamo veramente tantissime novità. Ne parleremo fra poco.
1: Radio Vicenza.

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è una novità che riguarda ChatGPT. Adesso ne parliamo perché dovete sapere che OpenAI ha annunciato in questi giorni che mostrerà più pubblicità in ChatGPT. Gli utenti quindi vedranno delle inserzioni anche quando viene chiesto di generare delle immagini. Questo nuovo formato sarà inizialmente disponibile in test solo negli Stati Uniti a partire dalla fine di questo mese. Poi certamente arriverà anche in Italia, come è un po' avvenuto anche per la pubblicità durante le chat. OpenAI, come altre aziende che stanno operando nel settore dell'intelligenza artificiale, investe miliardi di dollari all'anno nella costruzione e gestione dei data center, quindi gli elevati costi, ecco, non vengono totalmente recuperati con gli abbonamenti. È arrivata quindi la pubblicità per i piani free e go, naturalmente quelli entry level da 8 euro al mese. Questi test erano già iniziati a febbraio negli Stati Uniti. Da fine agosto 2026 la pubblicità è visibile anche in Italia e altri paesi europei, quindi diciamo che quando l'utente, ecco, chiede delle informazioni su alcuni argomenti, c'è ChatGPT che mostra inserzioni correlate nella parte inferiore dello schermo. Vengono poi indicati nome e logo dell'azienda che vende il prodotto, ci sarà una breve descrizione e il link al sito web. Beh, si distinguono facilmente perché sono separate dalle risposte del chatbot e c'è anche un'etichetta annuncio. Probabilmente, dicevo, le entrate pubblicitarie non saranno certo sufficienti, quindi OpenAI avrebbe aggiunto un altro formato visivo. A partire dalla fine sempre di questo mese gli utenti americani inizieranno a vedere le inserzioni anche durante la generazione delle immagini. Saranno separate comunque, dicevo, dalle immagini generate e non influenzeranno le risposte di ChatGPT.

0: andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di una cosa che è quasi inquietante. Muse, appunto, di Meta, che si è posto un obiettivo che è molto molto chiaro, ovvero quello di proporre un agente di intelligenza artificiale dall'aspetto amichevole e rassicurante, quindi ben lontano dai rischi che sono associati alla tecnologia, e così la realizzazione di una sorta di Tamagotchi dedicato che va esattamente in questa direzione. Peccato, peccato che stiamo così assistendo anche a delle pratiche che di simpatico e benevolo hanno ben poco, come quella che prevede una vera e propria profilazione dei contatti con i quali l'utente interagisce. Sentite qua, ci sono ricercatori che hanno chiesto all'intelligenza artificiale di raccogliere i file ai quali ha accesso e quelli che vengono utilizzati comprimendoli poi in un archivio, e al suo interno sarebbero stati trovati i comandi assegnati alle istruzioni operative, cioè una di queste istruzioni che consiste proprio nel creare una pagina per ogni persona nella vita dell'utente, in altre parole nello schedare i contatti, o per essere ancora più precisi, tutti coloro citati in qualsiasi modo durante le interazioni. E quindi è emersa la compilazione di informazioni a proposito di familiari, partner, amici, colleghi e collaboratori. L'obiettivo è creare una memoria su cui far leva per poter migliorare le relazioni con gli altri attraverso dei suggerimenti mirati. Può quindi offrire consigli come indicazioni su come migliorare determinati rapporti, o per esempio su dove portare a fare colazione un amico che è amante del caffè. Ecco, il problema non è certo quello, diciamo, del chiedere all'intelligenza artificiale come interagire con qualcuno, ecco, questo lo si fa da anni con i chatbot. La profilazione accurata di chiunque senza autorizzazione del diritto interessato, diciamo così, è una pratica che comunque deve inevitabilmente farci riflettere, oppure siamo già al punto che magari anche questo può essere considerato un rischio accettabile. Anni fa ritenevamo preoccupante la condivisione sui social dei dati inerenti ai più piccoli, temendo per gli effetti negativi sulla loro sfera privata una volta cresciuti. Oggi invece siamo propensi a riconoscere come legittimo che a farlo sia un automatismo, nemmeno in modo tanto esplicito. Mi viene quindi da pensare che alla fine, ecco, avesse ragione quel giovane Mark Zuckerberg che ha sempre considerato la privacy un concetto sopravvalutato fin dai tempi del primo Facebook.
1: Radio Vicenza,

24K. L'argomento di questi giorni, naturalmente, che tiene banco è sempre legato a quello dell'intelligenza artificiale. E ancora noi vogliamo dibattere un po' su questa cosa, perché, signori miei, c'è Sam Altman, parla lui, così come ha fatto Amazon sul tema data center, c'è OpenAI che prende finalmente la posizione chiara e netta sui potenziali pericoli dell'intelligenza artificiale. E dicevo, lo ha fatto attraverso un'intervista che è stata rilasciata da Politico e Decoded dal suo numero uno, che è Sam Altman, il cofondatore e CEO. È molto chiaro, dice, è un rischio accettabile. Siamo giunti al punto, dice, in cui la tecnologia necessita di una regolamentazione che possa evitare le conseguenze impreviste di uno sviluppo incontrollato. I primi incidenti sono già stati documentati e molti ritengono che sia bene muoversi per tempo, evitando così dei guai ben più seri. Altri, a partire dal presidente americano, pensano invece che non si debba porre alcun freno allo sviluppo per non rischiare di rimanere indietro. Altman, comunque, che con OpenAI ha dato vita proprio a ChatGPT e il via, diciamo, all'esplosione del settore, pensa che sia essenziale accettare di correre qualche rischio. Dice, riteniamo che il mondo debba accettare il verificarsi in alcuni aspetti negativi in virtù dei vantaggi di questa tecnologia, della possibilità per le persone di esercitare la propria autonomia decisionale. Quello che il CEO non dice, però, è che tra i vantaggi, diciamo, che ha in mente rientra il ritorno economico degli investimenti che sono messi sul tavolo negli ultimi anni dalla sua organizzazione e anche dai suoi investitori. Beh, che abbia ragione o torto è poco rilevante, però è evidente che quello che si sta verificando nell'ambito dell'intelligenza artificiale va al di là del concetto di attività di lobby che da sempre vede un'industria esercitare pressione sui legislatori. Ecco, qui sono i suoi big a volerne definire le regole, pretendendo di vendere loro la visione come distaccata e disinteressata. Beh, dopotutto, oltre a dover evitare di fare i conti con una potenziale normativa stringente, devono continuare a promuovere la tecnologia in chiave positiva agli occhi dell'opinione pubblica. Alla fine, ecco, siamo comunque noi, nel nostro quotidiano, a decidere se quel rischio rimane per noi un rischio accettabile.

0: Ancora la musica ad accompagnarci in questo appuntamento, e noi amici vogliamo parlarvi anche di una presa di posizione netta per quanto riguarda Papa Leone, che continua a prendere, diciamo così, decisioni che nessuno si aspettava essere così nette. Proprio nei giorni scorsi il capo della Chiesa Cattolica si è messo davanti alla tastiera e ha aperto X ed ha scritto un post contro la cosiddetta arte generata dall'intelligenza artificiale. Sì, è un post breve ma con dentro un bel po', diciamo, di tecnologia. Insomma, che cosa ha scritto Papa Leone? Il passaggio centrale, diciamo, che riportiamo, dice: è urgente distinguere l'arte umana da ciò che producono le macchine. Non è questione di gusti o di quanto siano belle le mani dipinte dal software che fino a ieri avevano sei dita. Per il Papa esiste una differenza ontologica prima ancora che estetica. Da una parte c'è, dice, l'arte, dall'altra ciò che è una macchina sforna con il calcolo statistico, pescando da milioni di immagini create da altri. Poi, secondo il Papa, gli algoritmi non hanno la scintilla dell'essere umano. Sotto il post, come sempre, si è aperto una specie di carnevale. Qualche risposta era di quelle che cercano una giustificazione all'intelligenza artificiale con un'energia che è davvero invidiabile, acrobazie logiche che sono degne da circo. La maggior parte comunque dei commenti però era d'accordo con il Papa, e anche diciamolo pure di parecchio, perché Papa Leone non è un neofita del tema. A maggio infatti aveva firmato un'enciclica in cui chiedeva proprio di disarmare l'intelligenza artificiale, rimetteva al centro la dignità umana. In quel testo, beh, c'era anche una citazione che nessuno si aspettava di trovare in un documento papale: Gandalf, quello del Signore degli Anelli, ecco, non spetta a noi dominare tutte le maree del mondo, scriveva, ma fare ciò che è in noi per soccorrere gli anni in cui siamo posti sradicando il male nei campi che conosciamo, perché chi verrà, dice, abbia una terra più pulita da coltivare. Beh, un hobbit certo di questo ne sarebbe fiero. La linea del pontefice non ha scoraggiato comunque le aziende del settore. C'è ad esempio Anthropic che ha provato a presentare la propria intelligenza artificiale ai leader religiosi, compreso il Papa. New York Times, che, diciamo, ha scritto proprio in questi giorni che la società sta cercando di sostenere che Cloud abbia una sorta di coscienza. Papa Leone non ha peli sulla lingua, ha criticato la spinta di Donald Trump sulle deportazioni degli immigrati, si è espresso contro la guerra in Iran, ha perfino chiesto scusa per il ruolo del Vaticano nel legittimare la schiavitù. In un momento, diciamo, in cui lo sviluppo dell'intelligenza artificiale corre senza freni, vedere, ecco, una delle istituzioni più grandi e antiche del pianeta schierarsi con tanta convinzione contro di essa è davvero interessante.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi non abbiamo potuto fare a meno, amici, di occuparci di intelligenza artificiale. Ormai è così, diciamo, da parecchie puntate. È l'argomento del secolo, secondo me. Siamo giunti alla conclusione nella puntata per questo martedì. Io mi fermo e vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme domani. Vi aspetto qua, sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
5: Che cosa?
4: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
5: A me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Torna il nostro appuntamento dedicato al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, si apre all'insegna della stabilità. Cielo sereno poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa nelle valli nelle ore più fredde. Le precipitazioni resteranno assenti. A Vicenza città sono previste temperature tra 9 e 20 gradi, con aria più fresca al mattino. Domani, mercoledì, il sole sarà ancora protagonista, salvo foschie o nebbie locali nelle prime ore, e le temperature tenderanno a salire. Giovedì e venerdì si alterneranno schiarite e annuvolamenti, senza segnali di piogge significative. Attenzione alle nebbie mattutine in pianura e nelle valli. La tendenza resta dunque tranquilla, con un progressivo recupero termico. La redazione di Radio Vicenza vi augura un buon proseguimento di giornata e vi rimanda al prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
3: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
6: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
5: E per un soggiorno?
6: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
5: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

E benvenuti, ci siamo, benvenuti a questa puntata del martedì di 5 in condotta. No, aspetta perché stavo sistemando un po' tutto qua, il microfono, il seggiolino, le notizie soprattutto, grazie alla redazione che anche oggi mi ha passato un pacco così di notizie curiose, si può partire.

Ma da noi sembra, a meno quanto mi risulta, sembrano voler arrivare l'inverno. Voglio dire, da una parte ci sta anche bene, no? Avere queste temperature piacevoli. Invece è arrivato un po' in anticipo in Cina, a Moe, la città più a nord della Cina, temperature rigidissime e la primissima nevicata ufficiale della stagione. Ma questo è avvenuto con settimane d'anticipo rispetto alla media. Dobbiamo dire davvero che il meteo è pazzerello.

0: E metto due.
1: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Pubblicità.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Ma sono tempi duri per gli youtuber, per questi influencer che organizzano, che fanno queste cose particolari per far parlare di loro, per fare like, per fare movimento. Insomma, è il loro lavoro alla fine. Questo youtuber spagnolo aveva organizzato una lotteria mettendo in palio una fuoriserie lussuosa. Peccato che non aveva chiesto i permessi. Era praticamente una lotteria pirata, insomma, non autorizzata. L'aveva fatto sui social. Ha detto: ma chi devo chiedere? Vaggio sui social, via. Beh, si è beccato ben 750.000 euro di multa.

0: prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
1: Dai, prof.
0: No, non voglio sentire storie, muoviti.
2: 5 in condotta, 5 in condotta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

parliamo di intelligenza artificiale perché c'è questa notizia che riguarda Claude, in particolare insomma arriva da Anthropic, che è la società che sviluppa Claude, una delle principali intelligenze artificiali. Beh, dal 12 di novembre cambieranno le regole di questa azienda americana e sapete cosa hanno inserito? Il divieto di essere crudeli, hanno vietato la crudeltà gratuita verso Claude. No, ma cioè è una cosa, dici, beh, sai, evitata la crudeltà gratuita verso gli animali, ma verso l'intelligenza artificiale non si era ancora sentito. Allora, adesso io non ho capito bene il motivo, ma dicono che è vietato, o meglio, saranno bloccati tutti gli utenti che avranno un comportamento abusivo, crudele, prolungato e senza necessità. Io non so cosa può essere crudele, insomma, specificano anche un po', dicono non si tratta della normale frustrazione di chi magari usa il servizio e non ottiene quello che sperava, oppure chi magari non è d'accordo e fa delle obiezioni e così via, quando qualcuno insulta gratuitamente Claude e continua a farlo e si sfoga su di lei, insomma, è proprio un maltrattarla. La sanzione principale è la possibilità di chiudere la conversazione e di chiudere anche i rapporti con l'utente.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
2: Incredibile, ma Evo!
3: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo in via Boschi dietro il centro commerciale il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
6: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
5: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi, definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
7: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
8: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
4: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit. Come si

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

ma non so voi, ma è impressionato sta cosa di Claude, dell'intelligenza artificiale, che se la maltratti in maniera crudele. Io adesso non lo so, ma come fai a maltrattare in maniera crudele un'intelligenza artificiale? Magari mi dice, ma tu sei lì dentro una scatola, non ti lascio uscire, ma cosa vuoi dire? Sto immaginando, va bene. No, chiedo ai nostri ascoltatori, secondo voi fatemi un esempio di come si può maltrattare un'intelligenza artificiale in maniera crudele.

Non lo so se è finita la settimana della moda di Parigi, dove abbiamo visto delle cose davvero incredibili, non lo so se arriva da lì questa notizia che riguarda comunque il mondo della moda, ecco, dove sta facendo discutere questa borsa, si chiama Trichic ed è un accessorio reversibile.

possibile. No, ma non ci credo. Che trasforma il design di un sacco della raccolta differenziata. Lo rigiri e diventa una borsa da sera con catena metallica. Ma non ci credo, cioè, ma come la usi? Lo usi prima come borsa da sera con la catenina metallica elegante e così via, magari per andare, che ne so, all'opera o a teatro, e poi la rigiri e diventa un sacco delle immondizie, o è il contrario? Che nome

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete studiato il Manzoni?
2: 5 in condotta.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
7: al costo.
6: Sì, buonissima. E l'olio
7: al costo.
6: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
7: al costo.
6: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
7: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
6: Certo, perché la fedeltà è importante.
7: A Lì migliora la vita.

ringrazio la redazione perché oggi mi dà queste notizie assurde, in questo caso che riguardano il mondo della moda. Ma questo è curiosissimo, c'è questa nuova tendenza lanciata sul mercato e io vorrei chiedere approfondimenti alla redazione: chi ha lanciato questa moda sul mercato? Si tratta di capi in pregiato per cal e cotone. Praticamente sono dei pigiami, ecco, nato per fare il pigiama, per essere indossato quando dormi, ma è pensato anche per essere sfoggiato interamente fuori casa di giorno, con tanto di iniziali personalizzate ricamate sui polsini, cioè come se fosse un capo di altra moda, ma l'hai magari indossato per tutta la notte precedente. Non lo so, ma poi mi chiedo come fa a tenere la piega, ecco, non sgualcirsi.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati su Radio Vicenza, un saluto dalla redazione Meteo. Su città e provincia prosegue una fase di tempo stabile grazie al rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con ampie schiarite e nessuna precipitazione. Clima mite nelle ore centrali con massime attorno ai 20-21 gradi in pianura. Venti deboli e variabili, prevalentemente dai settori orientali in pianura, mentre in montagna soffieranno ancora venti settentrionali sostenuti. Attenzione soprattutto alle prossime ore notturne e alle prime ore del mattino. Nelle zone di pianura e nelle valli potranno comparire foschie e nubi basse, con locali banchi di nebbia, un fenomeno destinato a diventare più probabile nei prossimi giorni, nelle ore più fredde. Per ora è tutto, un cordiale saluto e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops. Why you say?

Ma che invidia, del resto lui i soldi non mancano e quindi ha fatto bene a investirli in questo castello irlandese. Sto parlando di Mark Zuckerberg, che ha detto: ma sai che quasi quasi è un punto d'appoggio, una casettina in zona Europa, mi farebbe bene. E così ha scelto l'Irlanda e ha pensato bene di acquistare questo castello vicino a Dublino. 51 milioni di euro, questo è quello che ha pagato. Poi insomma ha detto: spenderò un po' di soldini per ritinteggiare, sai, rinfrescare un po', fare quei lavoretti che sono necessari, e va bene, insomma, bellissimo, con tanto di parco intorno, con un fiume che passa accanto, bellissimo, bellissimo. C'è pure la sua leggenda, anche questo castello, e la leggenda dice che c'è una sala da pranzo con una botola segreta che porta ad una grotta allagata, e lì gli occupanti dell'antica dimora facevano cadere i proprietari terrieri locali durante i banchetti per eliminarli fisicamente. Cioè dicevano: dai, vieni a cena da me, vieni a cena da me. E il proprietario terriero, tutto felice di andare a cena a castello, poi a un certo punto gli diceva: guarda che bello, sta botola, e le buttavano dentro per impossessarsi poi dei loro poteri. Va bene, adesso lì ci vive Zuckerberg.

0: Radio Vicenza.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. DAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la

0: D'Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. D'Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
3: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie di oggi, martedì 13 ottobre, da Vicenza e provincia. Un lupo è stato avvistato nel cuore di Malo in via Cantarane alle 2:10 della notte tra sabato e domenica. Si tratterebbe di un giovane esemplare in dispersione. L'episodio si aggiunge ad altre segnalazioni nell'Alto Vicentino. Il sindaco Moreno Marsetti ha convocato per il 20 ottobre un tavolo in provincia con enti e associazioni per valutare possibili interventi e misure di dissuasione. Chiude temporaneamente al traffico il sottopasso tra Viale della Pace e Corso Padova a Vicenza per consentire i lavori annuali di pulizia delle griglie e del sistema di raccolta delle acque piovane. L'intervento, eseguito da AMCPS, è in programma dal 19 al 21 ottobre. Durante i lavori sarà comunque garantito il passaggio di pedoni e biciclette. Svolta per l'ex caserma Ghisa di Montecchio Maggiore, l'Agenzia del Demanio ha dato il via libera alla vendita dell'area per un valore di 3 milioni e 600 mila euro. Il comune punta a indire l'asta pubblica entro la fine del 2026. L'obiettivo è riqualificare gli oltre 122 mila metri quadrati, creando spazi per attività economiche, servizi e verde pubblico. Agno Campo Ambiente lancia un sondaggio online per raccogliere le opinioni dei cittadini sui servizi di igiene urbana. Il questionario, anonimo e disponibile dal 19 ottobre per 4 settimane, si può compilare tramite l'app Junker o sul sito dell'azienda. L'obiettivo è individuare criticità e possibili miglioramenti nella gestione dei rifiuti. Concludiamo qui questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: era da un pezzo che non ne sentivo parlare e adesso proprio lui ne parla, e se ne parla lui, il Donaldone, è forse la cosa, magari chi lo sa, avverrà sul serio. E si parla di una presenza permanente sulla Luna, cioè praticamente un insediamento lunare. E chi ha la mia età ricorderà i telefilm di Spazio 1999, dove c'era questo proprio insediamento sulla Luna e poi da lì partivano tutte le avventure. Ecco, dovrebbe iniziare tra non molto, tutto sommato, perché si parla di questo progetto che dovrebbe prendere forma nel 2032, che vuol dire tra 6 anni. E magari tra 6 anni possiamo programmare di andare a fare le vacanze lassù, sulla Luna.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

cocktail a base di linfa di betulla. Linfa di betulla. E lo chiamano addirittura l'oro trasparente della Valle Varaita. Non so bene dove si trova, ecco. E c'è questa nuova bevanda, dicono è buonissima ed è l'ideale per i cocktail di tutti i tipi, di tutti i gusti. Ecco, non lo so, sarà un ingrediente aggiuntivo, un po' come l'Aperol nello spritz.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 707 708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale, ma devo chiamare un sacco di persone.
2: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione, anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria, che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
1: E per un soggiorno?
2: 5 nuove camere doppie immerse nel verde, per comfort e tranquillità. E che colazione!
1: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: E ancora benvenuti da Ivano Visonà nel pomeriggio di Radio Vicenza, con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

lo sappiamo, che con il passare del tempo aumenta anche l'età media, insomma si campa un po' più a lungo, e abbiamo sempre attribuito questa cosa al benessere, insomma si mangia meglio, siamo più attenti al nostro corpo, facciamo meno fatica, ecco, meno lavori pesanti, ma in realtà forse il fatto che diventiamo più vecchi, o meglio è cambiata la velocità con cui gli esseri umani invecchiano, secondo l'università di Nottingham non è quella dove c'era Robin Hood, è quella, va bene, e secondo questo studio guidato dall'università di Nottingham, il cambio di velocità con cui invecchiamo potrebbe essere influenzato da un campo magnetico terrestre. E allora hanno fatto degli esperimenti in laboratorio, in realtà li hanno fatti sui moscerini, cioè, quindi voglio dire che poi funzioni su di noi non lo so, ma secondo questi esperimenti, con questo campo magnetico terrestre che è aumentato, l'età media potrebbe aumentare e fare durare di più, fino al 20% rispetto a chi non è sottoposto a questo campo magnetico. Quindi se è aumentato il campo magnetico, forse aumenta anche la nostra speranza di vita, chi lo sa.

ma sta cosa del campo magnetico che ci allunga la vita non lo so, ma noi comunque tutte le notizie positive ve le passiamo. Siamo ai saluti, grazie di cuore, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonà.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
2: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ancora insieme oggi, martedì 13 ottobre, con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia. Tragedia sulle strade del Vicentino. Un motociclista di 36 anni è morto questa mattina in un incidente tra Rosà e Tezze sul Brenta, nello scontro tra la sua Ducati e un'auto. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava svoltando a sinistra. Il Centauro è stato sbalzato a circa 20 metri. Inutili soccorsi del SUAM 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Maxi truffa delle criptovalute, 5 misure cautelari e sequestri per oltre 877.000 euro. L'operazione ha coinvolto anche la provincia di Vicenza, oltre a quella di Treviso. Secondo la Guardia di Finanza, venivano venduti falsi macchinari per produrre bitcoin, promettendo guadagni elevati. Il danno stimato nel solo Trentino Alto Adige raggiungerebbe i 5 milioni di euro. Il sindacato autonomo Fesica Consal di Vicenza si oppone ai maxi impianti fotovoltaici a terra previsti a Sandrigo e Bolzano Vicentino. Il segretario provinciale Doriano Zordan denuncia i rischi per l'agricoltura, il territorio e l'occupazione e chiede di puntare sui tetti industriali e sulle aree dismesse, sollecitando la Regione Veneto a introdurre vincoli chiari per tutelare suolo e lavoratori. Vigili del fuoco e personale del SUEM 118 di Vicenza si sono esercitati insieme per migliorare il soccorso negli incidenti stradali. La formazione ha approfondito anche i rischi legati ai veicoli elettrici e ibridi, simulate situazioni di emergenza per testare procedure e coordinamento con un obiettivo comune: garantire interventi più rapidi, sicuri ed efficaci. Ed ora lo sport con il ciclismo. Domenica prossima Bassano ospita l'arrivo della Veneto Classic, gara ciclistica internazionale. Previste modifiche alla viabilità e divieti di sosta. Il percorso sarà chiuso al traffico dalle 14 per i primi passaggi e dalle 16:15 per la fase finale. Arrivo in Piazza Libertà alle 17. È tutto anche per questo appuntamento. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati su Radio Vicenza, un saluto dalla redazione Meteo. Su città e provincia prosegue una fase di tempo stabile grazie al rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con ampie schiarite e nessuna precipitazione. Clima mite nelle ore centrali con massime attorno ai 20-21 gradi in pianura. Venti deboli e variabili, prevalentemente dai settori orientali in pianura, mentre in montagna soffieranno ancora venti settentrionali sostenuti. Attenzione soprattutto alle prossime ore notturne e alle prime ore del mattino. Nelle zone di pianura e nelle valli potranno comparire foschie e nubi basse, con locali banchi di nebbia, un fenomeno destinato a diventare più probabile nei prossimi giorni, nelle ore più fredde. Per ora è tutto, un cordiale saluto e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio. Yeah!

0: Scendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: Ma chi?
4: La birra Ichnusa non filtrata a 3 pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
4: Ma no! No, il prezzo, 2,69 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi martedì 13 ottobre a cura di Martino Montagna. Svolta nel caso della morte di Tiziano Zin, di 59 anni, trovato senza vita dal fratello nel 2023 in una roggia dal Misano di Lonigo. Inizialmente si ipotizzò l'annegamento, ma gli accertamenti hanno stabilito che il decesso fu causato da una overdose. La procura ha chiuso le indagini. Un amico della vittima risulta indagato per spaccio. Un motociclista padovano di 36 anni, residente a Tombolo, è morto questa mattina alle 8:30 in un incidente stradale a Cusinati di Rosà, tra Rosà e Tezze sul Brenta, nello scontro tra la sua Ducati e un'auto. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava svoltando a sinistra. Il Centauro è stato sbalzato a circa 20 metri. Inutili i soccorsi del SUEM 118. Sabato prossimo alle 18 al Teatro Civico di Schio debutta la rassegna Grande Teatro con Pinocchio, che cos'è una persona? Spettacolo ideato e diretto da Davide Iodice con la compagnia Scuola Elementare del Teatro. Una rilettura della celebre fiaba che affronta i temi della diversità, dell'inclusione e del diritto alla felicità. Lo spettacolo ha ricevuto il premio speciale UBU 2024. La salute mentale riguarda tutti e parlarne è il primo passo per abbattere lo stigma. Venerdì 16 ottobre a Thiene un incontro promosso dall'ULS 7 Pedemontana metterà a confronto esperienze vissute, professionisti e comunità. L'appuntamento è dalle 18 alle 19:30 al centro polifunzionale Boldrini. L'ingresso è gratuito, chiedere aiuto non è debolezza ma un passo verso il benessere. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Obetox, il meglio del meglio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group. Pubblicità.
2: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
3: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
2: E per un soggiorno?
3: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
2: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 347-0708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: cosa? Coca-Cola.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. È tornato in libertà Larry Gnoli, il 55enne accusato della morte di Elisa Spadavecchia, insegnante 66enne di Creazzo, travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Per lui disposti l'obbligo di dimora con prescrizioni e l'obbligo di firma. L'uomo è a processo per la morte della donna. La prossima udienza è fissata per il 4 dicembre. Tragedia lungo la statale 47 della Valsugana a Tezze sul Brenta, dove Emanuele Campagnolo, motociclista di 36 anni, residente a Loria, è morto in uno scontro con un'auto. L'uomo, in sella alla sua Ducati, si è scontrato con un'Alfa Romeo guidata da una 23enne di Tombolo, impegnata in una svolta a sinistra verso i parcheggi. L'impatto lo ha sbalzato a circa 20 metri. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Momenti di paura per due escursioniste soccorse a Domegge di Cadore. Le due giovani, una vicentina di 24 anni di Crespadoro e una 23enne di Reggio Emilia, avevano perso il sentiero verso il rifugio Bayon, rimanendo bloccate su un pendio ripido e scivoloso. Il soccorso alpino le ha raggiunte e recuperate in sicurezza, riportandole al parcheggio. Maxi truffa sulle criptovalute, 5 misure cautelari e sequestri per oltre 877 mila euro. L'operazione ha coinvolto anche la provincia di Vicenza, oltre a quella di Treviso. Secondo la Guardia di Finanza, venivano venduti falsi macchinari per produrre bitcoin, promettendo guadagni elevati. Il danno stimato nel solo Trentino Alto Adige raggiungerebbe i 5 milioni di euro. Un lupo è stato avvistato nel cuore di Malo in via Cantarane alle 2:10 della notte tra sabato e domenica. Si tratterebbe di un giovane esemplare in dispersione. L'episodio si aggiunge ad altre segnalazioni nell'Alto Vicentino. Il sindaco Moreno Marsetti ha convocato per il 20 ottobre un tavolo in provincia con enti e associazioni per valutare possibili interventi e misure di dissuasione. Via libera della Regione Veneto alla gratuità della superstrada pedemontana tra Marostica e Bassano Ovest. La misura scatterà durante i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Rivarotta, che comporteranno la chiusura della nuova Gasparona. L'obiettivo è ridurre i disagi per gli automobilisti ed evitare il congestionamento della viabilità locale. Villa Valmarana ai Nani a Vicenza apre il prossimo weekend in occasione delle giornate delle ville venete. I visitatori potranno esplorare liberamente la palazzina, la foresteria e i giardini dalle 10 alle 18, oppure partecipare al tour guidato Storie, Miti e Memoria, tra gli affreschi di Tiepolo e gli spazi storici della villa. Per prenotazioni consultare il sito ufficiale. A Mussolente la festa delle tradizioni si è trasformata in una giornata di solidarietà e comunità. Domenica scorsa al Palazzetto dello Sport si sono ritrovati 235 anziani, tra cui 13 ultra novantenni, protagoniste 10 associazioni del territorio insieme a volontari e amministratori per una festa all'insegna della convivialità e dei sapori veneti. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
9: Solo questa è Radio Vicenza.
10: This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
11: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
12: con Marco Sella.
13: Anche noi questa sera abbiamo le nostre bollicine, soprattutto perché poi arriva il martedì sera frizzante più che mai all'interno di Radio VIP. Vicenza Party, sono già passati 5 minuti dopo le 19, grazie alla redazione. Inizia l'appuntamento consueto, il consueto radio aperitivo per eccellenza che porta il nome di Emotion. Buona serata, io sono Marco Sella. Staremo insieme fino alle 21. Ne avremo di cosucce carine da ascoltare, 4 chiacchiere in compagnia. Insomma, un motivo in più per ascoltare la radio. Naturalmente non solamente in FM, anche con la nostra app radiovicenza.com e poi anche con il sistema DAB. Iniziamo subito con la prima, che ne dite?

Ma sì! 2017, stasera sono voluto partire così, eh. Tra l'altro c'è da dire che non abbiamo limiti né di spazio né di tempo nel cosiddetto radio aperitivo per eccellenza del martedì sera qui a Radio Vicenza all'interno di Radio VIP Vicenza Party. Con la voce del sottoscritto, questo succede il martedì e poi nel cuore del weekend, il sabato e la domenica con la musica mixata del sottoscritto. Questo è Jamiroquai 2017, la versione remixata da Purple Disco Machine. Parlando di cose nuove, ma che vanno a ricalcare i pezzi di qualche anno fa, c'è un personaggio australiano, Doc. Porta il nome di Sergeant Slick. Lui prende i pezzi, li remixa, ma fa anche cose inedite comunque. Pezzo di Soul Central. E questa String of Life.

Bella adrenalina è alta veramente a mille, questo succede ogni martedì sera, però attenzione perché ogni sera con un amico diverso, insomma, dalle 19 in poi per arrivare poi nel cuore del weekend, We Need Another Holidays. L'importante è non perdere la magia della musica, quella che vi propongo io ogni martedì sera. E la colpa è tutta mia, me ne assumo la responsabilità.

0: Senza lo Sharing Caffè la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché

0: Lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
0: Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.
6: You know what it is?

Unique, You Blow My Mind. Ci sono pezzi che restano nella storia della musica house e qui stiamo ricordando il 1991. Se poi uno si ritrova anche col vinile tra le mani, Sella, ce l'hai? Ma certo! E questa è Dynamo Dance con Unique, You Blow My Mind.

vagamente esotico, c'è spazio anche per questo in Emotion. Oh, stavo leggendo invece la notizia, aspetta un po', dov'è? Eccolo qua, dove sostanzialmente stavo leggendo questa notizia dove l'89% degli spot esaminati presenta, degli spot esaminati, un rischio medio elevato legato proprio alla scarsa resilienza. E quindi la tavola da surf, parliamo del surf, potrebbe presto smettere di essere usata sulle onde del mare. A lanciare l'allarme è uno studio scientifico condotto da un ricercatore della California State University, Channel Island, insieme agli esperti della Save and Waves Coalition, pubblicato su una rivista, dove la stragrande maggioranza delle onde da surf di rilevanza globale rischia di subire delle alterazioni irreversibili o addirittura, pensate, di scomparire del tutto nei prossimi decenni. Il surf, noto al mondo come disciplina olimpica e passatempo estivo, è una vera e propria industria globale da miliardi di dollari che sostiene l'economia, il turismo e l'identità culturale. Questo soprattutto in quel degli Stati Uniti. Vabbè. Ma a causa del riscaldamento globale, insomma, c'è il rischio che questo sport venga abbandonato. Vabbè, cosa molto tecnica, eh? Vabbè.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

I can feel it. Lo sentiamo, lo sentiamo. E tra qualche minuto invece sentiremo anche le previsioni del tempo grazie a Martino Montagna. 19:40, questo è l'orario prefissato per l'aggiornamento ultimo sul meteo. Un saluto a Francesco Palla e l'amico Vince, DJ Vince, o Vince, ma lui vince sempre. Insomma, hanno

quando la musica è emozione. Emotion con Marco Sella.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati su Radio Vicenza, un saluto dalla redazione Meteo. Su città e provincia prosegue una fase di tempo stabile grazie al rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con ampie schiarite e nessuna precipitazione. Clima mite nelle ore centrali con massime attorno ai 20-21 gradi in pianura. Venti deboli e variabili, prevalentemente dai settori orientali in pianura, mentre in montagna soffieranno ancora venti settentrionali sostenuti. Attenzione soprattutto alle prossime ore notturne e alle prime ore del mattino. Nelle zone di pianura e nelle valli potranno comparire foschie e nubi basse, con locali banchi di nebbia, un fenomeno destinato a diventare più probabile nei prossimi giorni, nelle ore più fredde. Per ora è tutto, un cordiale saluto e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
4: Emotion. Check this out.

Siamo tornati indietro di qualche annetto, ma neanche tanti, The Purple Disco Machine. E questa In My Arms. Giusto ricordare gli appuntamenti di Vicenza e provincia, però se qualcuno dice dove passiamo il fine settimana e ha voglia di fare qualche chilometro in più, vi segnalo, visto che siamo nel mese di ottobre e poi si entrerà in quel di novembre, per eccellenza i mesi della zucca, e la zucca torna protagonista dell'autunno in quel di Salzano in provincia di Venezia. Quindi dal 16 di ottobre, vi segnalo, il primo di novembre di quest'anno, nell'area ex Brolo di via Marconi si svolgerà la 31esima festa della zucca, uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti dell'entroterra veneziano.

0: music, he speaks your mind, and he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Ma sono quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda la prima parte di Emotion, il radio aperitivo del martedì sera per eccellenza, però attenzione perché tra qualche minuto mi concederò, ma solamente provvisoriamente, perché poi ovviamente dalle 20 qualche minuto fino alle 21, insomma, ci sarà la seconda parte e quindi sarà tutta una sorpresa. Quindi un po' di musica ancora, dai.

0: Senza lo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte, in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
7: Radio Vicenza.
8: Time o'clock.
9: Sono le 19 e 58 minuti.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
12: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
14: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma. spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
8: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
14: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani, con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
13: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
15: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
16: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
18: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Play the hits.
19: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
20: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
19: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. You voted, you requested. This
21: week, this is the Power 10 Countdown with your host. Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
22: con Marco Sella.
23: Eccomi qui, puntualissimo più che mai ad aprire ufficialmente la seconda parte di Emotion, come succede frizzantissimi più che mai ogni martedì sera 19:21. Inizio subito con il primo pezzo e naturalmente, come è mio consuetudine, lascerò più spazio alla musica che non alle chiacchiere. Farò parlare più la musica, le note musicali.

Adesso lascio parlare più le note musicali. In questa seconda ora è una particolarità che ho preso da un po' di tempo a questa parte e ne sono orgoglione di questo. In questi minuti abbiamo ascoltato The Sugar Hill Gang con Rapper's Delight, Ray Parker Jr. and the Radio con It's Time to Party Now, Billy Ocean con American Hearts e in sottofondo indimenticabili Daryl Hall and Joan Oates con I Can Go For That. Negli anni 70, questo personaggio che poi

Torna il treno della salute, questa iniziativa promossa da Medici con l'Africa QAM in collaborazione con la Regione del Veneto, che trasforma, pensate, i vagoni in veri e propri ambulatori mobili che per offrire servizi e controlli gratuiti a tutti i cittadini e alle loro famiglie. L'obiettivo è quello di avvicinare le persone alla cultura della prevenzione, offrendo un'occasione concreta proprio per prendersi cura di sé. Che cosa si potrà fare a bordo di questi vagoni? Queste carrozze saranno allestite per misurazione della pressione arteriosa, controllo della glicemia, rilevazione di peso e altezza, l'elettrocardiogramma, l'ECG, consulenze sull'alimentazione, attività fisica e prevenzione, insomma, delle varie malattie. Quindi questo ve lo risegnalo dall'11 al 13 novembre. Binario 5, stazione di Vicenza.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend.

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

personaggio dalla doppia personalità, o meglio non so se siano due o uno, comunque Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E questa Genius Rap, dove effettivamente insomma il groove è abbastanza scontato e conosciuto, ma stiamo parlando del 1981. 26 minuti dopo le 20, rigorosamente in diretta, Emotion, ogni martedì sera.

La seconda ora di Emotion, ruota libera, come succede ogni sacrosanto martedì, con la voce del sottoscritto. Poi invece, quando si arriva nel cuore del weekend, il sabato e la domenica dalle 19 in poi, Radio VIP Mix con la musica mixata del sottoscritto, né io con indimenticabile questa Because of You, Miss Janet Jackson.

0: music, he speaks your mind, and he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

E qui contano i numeri. 1, 2, 3, 4, Messer Coolio con questa Jumping New. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'è qualcosa di sbagliato quando sto assieme con te? Assolutamente sì. Mr. Bobby Thurston, anzi Thurston, in questi ultimi minuti di Emotion.

Sì. Sono arrivato in fondo anche all'appuntamento di questo martedì 13 ottobre. Quindi da Sella è tutto, grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo nel cuore del weekend, sabato e domenica con il Radio VIP Mix dopo le 19 con la musica mixata del sottoscritto. Vi lascio con l'ultima, poi naturalmente fra 7 giorni, martedì sera, con Emotion in voce.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale, ma devo chiamare un sacco di persone.
6: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
5: E per un soggiorno?
6: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
5: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
7: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
8: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
9: Radio VIP. Pa!

0: Radio Vicenza. 9 o'clock.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio VIP Vicenza Party.
6: Le hit di Radio Vicenza. This is Ed Sheeran.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.